0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Dì il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.
2: Signore, lei crede all'aldilà?
3: Boh, non lo so.
2: E lei ci crede, scusi?
4: Beh, io non ci ho mai creduto.
2: Ma che cos'è per lei la morte?
4: Non lo so, cioè, perché per me è un salto mio.
2: E lei, signora, ha mai creduto alle storie di spiriti?
5: Io ho creduto a tutto.
4: Lei nella sua fantasia può credere tutto quello che gli pare. Lei nella sua fantasia può credere tutto quello che vuole. Lei me lo deve dimostrare, per far credere anche.
2: Ma secondo lei perché l'uomo ha paura dell'aldilà?
4: Se vede così, una volta morto si dico lì.
2: E lei, signore, ci crede all'aldilà?
6: Sì.
2: Ah, ci crede? E perché?
6: Perché non riesco a, insomma, non riesco a immaginare di, insomma, di diventare nulla, ecco, nulla.
2: Allora lei, scusi, ci crede o no all'aldilà?
4: Ma quale al di là? Quale al di là? Al di là di qua?
7: Esatto, io non lo posso dire, io non glielo posso dire, ma lei mi dimostri che esiste, se lei vuole che creda. E se è la sua opinione, sì, e se potete la sua opinione, a me mi sta bene, io rispetto le sue opinioni.

ricco signore, stimato e temuto dagli uomini. Ho avuto giorni dall'aspetto felice.

0: Sono sempre stato accusato, ma non mi sono mai sentito colpevole. Io ti ho dato lavoro e pane a tanti uomini.
1: Ora rimpiango la caccia, la pesca, le ragazze carine, i salotti, il motoscafo. Avevo una Ferrari che mi

0: Eppure, ma che anni aveva la Sanco? Fino adesso
1: chi? Siccome era una brava persona, io li invito tutti a ricordarlo così come lo abbiamo veduto l'ultima volta, così col suo sorriso, col suo modo sempre nuovo di accoglierci, quello che in fondo era veramente

0: Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.
1: Gorilla talk. Gorilla talk.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando, quel grande si è scelta una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, march, e il tempo esploda dietro a noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un garbuglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: c'è un uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città piena di negozi e divertimenti.

0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
1: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

giovani di Pane Bianco, datemi il 5. Non fatevi malandrini per strada dicendo che siete di Pane Bianco. Guardate che il mondo è fatto anche di altre cose, non solo figa, PlayStation e paliate. E per favore, smettetela di tirare quintali di coca nelle discoteche. Prima o poi qualcuno ve la farà vomitare.

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti, viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.
2: Ok, yeah.

0: e non muori.
1: Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettile.

0: mondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non so potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter. Questo mi fa sentire davvero al sicuro.
0: No.
1: Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto.
0: Già.
1: E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi.
1: Non è cambiato niente.
0: Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione.
2: Ah?
0: Fai questione di lana caprina.
1: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Ma no, sono dei nichilisti, capito?
0: Eh?
1: Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo. Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
0: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
0: No, stavo solo cercando
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
0: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale. Mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
0: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo. E vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo. Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson.
0: Concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma adesso...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più...
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione.
3: Colo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro.

quieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. E questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: Siete dei barbari.
1: Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 43%.

mai rincorsi come nei brutti film. Ti riposi sui cofani delle automobili, sotto gli alberi asmatici,

il dormitorio per i naufraghi, delle sere feriali provinciali, turisti nei tuoi inferni sproporzionati, fuori dai finestrini per fotografare le braccia e le lamiere storcersi, puoi dirmi, guarda come siamo friabili.

Sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: cieco. Sarebbe sta roba che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: Ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mor di voi.
0: Mor di voi a me.
1: Oh, oh. Mica l'ha detto l'immortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mor di voi al posto di servo ognuno, capito?
0: Ma ispettore, ma ne eravate partito mor di voi?
1: Mor di voi a me? Eh? Mor di voi a me?
0: Mor di voi, io sai che mor di servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua mo ti voglio mor di voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa, io loro lo metto in commercio.
1: Che dovresti vergognare.
0: Ma ispettore, pure voi stavate nel giro, ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti e chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
0: Mordi voi.

0: Si vous racontez nos fêtes, mon mari, non? Allora, certi ragazzi umili ma onesti, no? Allora dice, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora, mio marito che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te non riesci 8 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, ci mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: No, e allora, signor, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè.
1: Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani.
0: Ma state esagerando, mo! Io ho fatto mio marito. Allora non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Non mi faccio spostare nemmeno una seggia a casa, là. Allora, no, ci sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora, niente da fare, però non si arresta, è andato in un altro posto, e chi sei tu adatto a tenere lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora, si è rimasto un poco, secondo me, e scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trovi? Sembra una parola vicina, adesso.

democrazia, c'è già tolta la democrazia, ce la stanno

Chi sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche pronte per l'uso, i tuoi occhi anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinare. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquare. Ora dico uno così. San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo no, è un... Non si

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Sí. Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Listen up, yes.
1: Come?
0: Ah, vuol dire che mi allombrando non vengono più. Perché?

Από Derek σε έναν κοντάρτζα, να δούμε. Εμάλλον μπράντο. Μπικός. Α, μπικός σε γρασέ του εσέν κουραντακί, νον έγραφτου τα τζαμποτζέ. La vera, ma non è carino questo, madame, glielo dica lì sembrando. Aveva firmato un contratto? Signor Salci è molto arrabbiato, sa? Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più. Come ha detto Brando? Ah, ringrazio. Va bene, ok, ok. E stavolta? Ah, non si sa se viene. E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido, perché? No. Viene o non viene? Vabbè, vengo o non vengo, non me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio. Sì, sì, glielo dica, va bene a questo signor Travolta, che a me manco mi piace, sì. Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre. Lasci perdere, non fa niente. Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua? Sì. Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

0: Sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: Thank you. That was okay, huh? We have been sweating blood and sperm over that song for 3 days. Calda, how are we going to do it?
1: Uno. Il sonno comincia a sparire. Due. Tra poco sarai sveglio. Tre. Sarai completamente sveglio. Quattro. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. 5. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: c'erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

0: then why don't we use them, you know, in order to get the outcomes that we desire.
1: Ehi, tu! Sì, sì, proprio tu. Tu. Stai ascoltando Radio Ciroma.
2: Yo, io sono Mondo Marcio, questo è un mio pezzo, si chiama Non So Volare, ho portato dei miei amici a suonare con me, spero che vi piaccia.

0: Bravo, bravo. Ecco, questa è la tua vita. Fumi tutti i giorni, giri con dei marci che pensi che siano amici tuoi, ma non lo sono. Rappi quel tanto che basta per pagarti i vestiti e bam! Complimenti, uomo, hai vinto una bomba. Adesso non è più il problema dell'affitto e della rata del gas. Ma va bene, uomo, sì, va bene, perché sai che stai facendo la cosa giusta. Riesci quasi a trovarci un senso in tutto questo. Finché un giorno non arrivano loro, i fantasmi.
1: È un grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte. La sera si fa lunga. La preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

Sì, è un basi, cioè, americano. Sì, dai un attimo, sta.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Bruno metal.
0: Devo ritornare metal. Alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche Bruno più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano e piede, in ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio presto. Forse ho cambiato, notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

mail di contatto chioccioola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No, le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse, una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
0: C'era una deduzione sul materiale.
1: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era completamente chiaro.
0: Ecco, ma secondo lei Moro poteva essere salvato, cioè la trattativa?
1: Penso di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio. Poi, quando sono stato in carcere, ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: Basi ya mbaba kwa mama kuanza. Nga yo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali semicilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio ICI Roma.
1: Gathering of people.

0: down, Carcara. Ghost.
1: What a good message. What a good message. What a good message.
2: Ciao a tutti ascoltatori di Radio C Roma. E ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 12%.
1: Mare nostro che non sei nei cieli, e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: ringraziamo il ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta, alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamare

Marci, nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: comunque voglio darle un consiglio. E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera.

0: nel pilota nostri studenti. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualc'altro invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del lavoro. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo che sappiamo rispondere anche al manganello. E non siamo disposti a stare inermi di fronte alla violenza degli altri. E sappiamo difenderci e anche se in caso attaccare.
1: La polizia è andata via dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi. Le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies.

scusate, non, cioè, non, bisogna che abbassiate il volume perché ha lezione qua di fianco e non riescono a fare lezione. Non riescono proprio, non è che abbassiate. Andiamo.

0: Patto di Varsavia, 1945. Nel primo livello del gioco, Sven si guarda attorno e ammira ciò che ha fatto. Sono tutti morti. Sven ha solo eseguito gli ordini e non si guarda indietro. Secondo livello del gioco. Sven stavolta è in fila con la sua famiglia per la razione di cibo, ma deve correre. I soldati israeliani gli stanno sparando addosso.
1: Acquista Double Face nei migliori negozi di giocattoli. Double Face è il videogioco più emozionante e realistico. In Double Face la storia si ripete e tutti sono responsabili. Distribuito da Thanatos Multimedia e consigliato dall'Istituto di Obbedienza Animale.

0: Salumiere, che mi dà un etto di salame?
1: Il salumiere gli risponde: come vuoi, intero o a fette? E il froce fa:
0: e mica cerco la gettoni.
2: On position, this is
3: Radio Ciroma.
4: A verità.
2: That is confirmed.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: cliente amo y cliente que una señora no está cliente asmarito descarte y le mutande preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

fiore non sentirti sola, i desideri davanti a te, se dormono è per qualche ora, poi torneranno diretta a me, fiore non sentirti sola.

0: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
1: Colpevoli? Ordine in aula! Ordine! Sceriffo!

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: però mica mi sono fatto io, te lo cerco, non mi sono alzato stamattina alle 7:15 e la bambina che ha fatto ha vomitato. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio, o c'è che era rientrata alle 4 del mattino col vestito tutto stropicciato, c'è il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suona con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
1: No, ma lei questo è un problema di scuola.

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

e che di appropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo tutte le

civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
1: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
2: Sono il freddo!
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squaglie!
0: Desa giunta!
1: Calabroquaria, per lasciare il freddo, menzionavia!

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: paura.
1: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A scasazza.

0: Bersani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica,
1: nella zona, in piazza.
0: E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Ma non dice a te, persona. Allora,
0: vide quest'uomo con un zappone che tagliava gli aglioli.
2: Gli aglioli.
0: Margherite.
2: Ah, credevo che con i cose dalle aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
2: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
2: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno, una pecora.
2: Numero uno,
0: un agnello. E si ripartì.
2: E non erano, sono numero due. Numero due.
0: È uguale.
2: È uguale, no?
0: E si ribattavano.
2: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
2: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano. Ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:39.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Close, non ho fatto nulla. Quindi noi ci eravamo a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: non farà mai un randaggio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.
1: La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

fare del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
1: sì.
0: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, che vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Snout, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: dirlo.
1: Dai.
0: No, non sono debusciato. Beh, hanno riformato.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Oh! Good! Good! Good!

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro.

Thank you.

0: termometro quantistico di Radio Ciroma, oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 64%. Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

tristezza ha provocato scompiglio. I critici borbottano, le cause sono queste e quelle, ed in particolar modo lo scarso affratellamento per effetto della molta birra e del troppo vino. Si dice che se aveste sostituito la bohème con la classe avrebbe influito su di voi e non vi sareste più accapigliato tanto. Già, come se la classe spegnesse la sete con il kvass. La classe, anche lei, non scherza con il bere. Si dice che a mettervi accanto un buon critico letterario proletario sareste diventato assassino.

meglio morire di vodka che di noia. A noi non sveleranno i motivi della perdita né il cappio né il temperino. Forse ci fosse stato dell'inchiostro all'Angleterre, non avreste avuto alcun motivo di tagliarvi le vene. I seguaci si rallegrarono.

lingua è chiusa fra i denti. È inopportuno e penoso coltivare i misteri. Il popolo, creatore del linguaggio, ha perduto il suo più roboante ubriacone apprendista. E già c'è chi, da precedenti esequie, porta rottami diversi in suffragio, quasi senza rifarli. Nel tumulo conficcano pali di rime ottuse. È così che bisogna onorare un poeta. Per voi non è ancora stato fatto alcun monumento. Dov'è il bronzo squillante o il granito a faccette? Ai cancelli della memoria hanno già ammucchiato gli stracci delle dediche e delle ricordanze. Hanno soffiato il moccio del

fischio a tre dita contro la nonna, contro Dio, contro la madre, contro l'anima, perché si disperda l'inetta marmaglia gonfiando le giacche come un...

si è mai scelto una strada già battuta, una strada più facile. La parola? La parola è un condottiero della forza umana, in marcia. Che il tempo esploda dietro di noi come una salita.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile, e se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

tuttora, la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mica ciovina, villo.
0: Bloccala, bloccala, bloccala lì.
2: Oh,

0: Doesn't the food taste a little strange to you?
1: Ei, xará!

mostarda. What does an animal mostarda? Un po' latte. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazze, zozzerina. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne mangio.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 45 minuti.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

Radio Ciroma, diciamo, è l'house organ radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

persone non hanno mai ragione. La storia ce lo insegna che se Dio esiste è un coglione. Si inizia a stare stretti, siamo 7 miliardi. Altri nuovi arrivano a fare gli stessi sbagli. Niente di personale, tu non sei niente male. Lo so che non è facile e che non vuoi morire. Tu pensa a quanta gente, siamo come un torrente.

questa ironia, ma io voglia di scherzare e di volare via. A prendersi sul serio ci vuole molto poco, la storia ce lo insegna che giocare dura poco. E tutti importanti e tutti son qualcuno, un miliardo di artisti e ne campi ormai nessuno. Pensieri prepotenti, morali latitanti, un genere di bestia che la odiano.

0: E lei accosti, per favore. Vede con me.
1: Aspetta.
0: Brigadiere.
1: Sta buono.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare un traccio, aspetta, no? Che sta da retta sto stronzo a qui?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
0: Mosti,
1: fammi, non favore, mi ha fatto carcerà!
0: Adesso
1: chiariamo,
0: è proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma l'oppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della

La natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo...

tanto ci sentiamo dire che non abbiamo il senso della realtà. Ma che cos'è la realtà? Qual è la realtà? La realtà è quella che stiamo vivendo in questo momento. Il nostro corpo è la realtà e la nostra mente è aria fritta. La realtà vuol dire il presente. Il grande Strindberg diceva: il presente non esiste. E allora, se non esiste il presente, cosa esiste? I maestri spirituali indiani ci dicono invece che esiste solo il presente e ci esortano a vivere nel presente. La gioia è il presente. Il passato e il futuro non esistono. Non esistono, dicono loro, sono l'inferno. Ma noi quasi sempre facciamo esattamente il contrario, ricordiamo costantemente il passato, sperando nel futuro, ci trasciniamo dietro come dentro un sacco tutta la nostra vita passata. E quella è la realtà. Affrontare la realtà significa sedersi sulla sedia metallica del nostro dentista, sudando freddo alla vista dei suoi arnesi da tortura. Vivono più nella realtà i poeti, i direttori d'orchestra, oppure invece i pescatori, i contadini, i metalmeccanici. Sono più nella realtà le suore di clausura o quelle che lavorano in un pronto soccorso. La realtà è una catena di montaggio della Fiat. La realtà è la bolletta della luce, del gas, del telefono. La realtà è pagare l'IVA, fare la dichiarazione dei redditi, pagare l'affitto. Esistono tante realtà o la realtà è una sola? Il massimo della realtà è la bomba atomica. La realtà la viviamo piuttosto da ubriachi. Qual è la realtà? La realtà del pazzo, del bambino, dell'intellettuale. La realtà è vivere bassa, distratti, succubi della routine quotidiana. Oppure la realtà è qualcosa che bisogna afferrare, raggiungere attraverso sforzi, discipline o magari sofferenze. La realtà sono le prigioni, gli ospedali, i cimiteri, i campi di concentramento. La realtà è il braccio o la mente. La realtà è come eravamo ieri. Oppure la realtà è come siamo o come vorremmo essere o come saremo domani. La realtà è come appariamo noi agli altri. Ognuno ha la sua realtà. Sarei più nella realtà se adesso prendessi gli arnesi adeguati e andassi a zappare la terra, o se sto qui a continuare davanti a voi a dire queste stronzate.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it or you can help me to stop it.
2: Yeah, microphone check.

0: un povero ragno, parlando corbaco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da crede a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti bagliocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone.
1: Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello,
0: strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo,
1: che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se non me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo.
0: Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio fa sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

RDC Roma, diciamo, è l'house organ radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'os, cinghialone.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!